tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Non mi scolla gli occhi di dosso.

E anche se non so dove e come, ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai

anche se non so dove e come. Ti giuro che ora più che mai ti direi che ormai se